Siofa. Sì, signorita. Sala, merra, merra, c'è, stella, sion. Mervisio, un direction. Mervisio, der, sa, mai, der, so,